Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Siamo soli.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: ehi Google, suona Radio Padova.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Di nuovo insieme in una nuova settimana. Siete su Radio Padova e questo è Buongiorno amici. Andiamo a dare il via a questa nostra puntata settimanale con la prima di oggi, Zucchero e la sua Bacco per Bacco.

Luca Carboni con il suo inno nazionale. Io disgraziatamente nemmeno mi sono presentato prima, quando ci siamo salutati. Buongiorno da parte di Max Dupré, con voi fino alle 9. Questo è il nostro rituale appuntamento del mattino, che ci vede insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Poi di sabato allunghiamo il turno, però iniziamo un po' più tardi, dalle 7 alle 11. E come se non bastasse, poi vi do appuntamento alla domenica a partire dalle 15 fino alle 19. Così è successo anche ieri pomeriggio. Un saluto a chi mi ha inviato dei messaggi WhatsApp al 328 319 8000, mentre in coda stavano rientrando dalle spiagge, dalle località balneari. E oggi invece in coda per andare al lavoro. Buon inizio di settimana con la nostra musica, anche con Uelo e Anna Tatangelo. La loro nuova canzone per l'estate si intitola Notte Poetica.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: domenica.
1: Saif con Buona Domenica, canzone che ci porta dritti all'appuntamento con il nostro almanacco. Siete su Radio Padova ed è il momento dell'agenda. Oggi lunedì 15 giugno, ricordiamo San Vito. Tanti auguri ai Vito che ci stanno

0: Genova Local News.
1: 7.32 del mattino, le notizie delle 7 province venete. Apriamo da Padova, in preda alla gelosia, massacra di botte la moglie con un manico di scopa. Terrore sabato scorso, intorno alle 20 all'Arcella, soltanto l'intervento degli agenti della sezione volanti ha salvato una 56enne padovana da un pericoloso epilogo, arrestato il marito tunisino. Venezia, 17enne, uccide la zia e getta il corpo nel canale Malguer. La vittima è Chiara Guerra, 53 anni, risultava scomparsa da giovedì scorso. L'arma a San Stino di Livenza ha ricostruito l'accaduto, fermando il minore nella notte tra sabato e domenica. Avrebbe confessato, sono in corso le ricerche della donna. A Vicenza ora, tragedia sul Pasubio, due escursionisti precipitano durante una scalata. Le vittime, un uomo di 26 anni e una donna di 25. L'incidente sullo Soio Duirre nel versante vicentino del Massiccio. Treviso, si perde lungo un sentiero, escursionista salvato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco. L'uomo, un 75enne, ha perso l'orientamento lungo il sentiero 991 dopo aver lasciato la propria autovettura nei pressi del ristoro La Crosetta.

0: comune di Fregone. A Rovigo adesso morto improvvisamente Don Francesco, parroco delle due comunità di Melara e Bergantino. Numerosi messaggi di vicinanza e affetto da parte dell'amministrazione dei fedeli. La scomparsa del parroco lascia un grande vuoto nelle due comunità che lo avevano accolto. A proposito di comunità e di chiesa, a Belluno, rivoluzione nella diocesi di Belluno. Chiudono 121 parrocchie su 158. Mancano preti e bilanci da gestire meglio. Il vescovo Marangoni avvia il piano di fusione. Rimarranno solamente 37 parrocchie, pari alle attuali collaborazioni pastorali. Verona, clima, qualità delle acque e sostenibilità. La goletta dei laghi fa tappa anche sul lago di Garda. La campagna di Legambiente approderà anche sul Benaco per fare il punto sulla salute del lago. È tutto per questa edizione locale delle news. Il prossimo appuntamento, come sempre, a l'una.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, canzone che ci avvicina all'appuntamento con il meteo. Sentiamo che cosa ha da raccontarci Sofia Inglese.
1: Radio Padova Meteo.
2: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con un aumento dell'instabilità sul Triveneto, a partire dai settori orientali e dai rilievi, con l'arrivo infatti di qualche temporale che dal pomeriggio sarà in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Le temperature massime saranno in conseguente flessione, ma solo di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroen nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro, valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroen, al fianco delle imprese italiane.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: Irama e la sua Lentamente qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Se state andando lentamente per il traffico di quest'ora, portate un po' di pazienza e magari godetevi questa, che è una notizia che può interessare quanti sono appassionati di cinema e di bei film. Il cinema è in festa da oggi fino al 18 di giugno e poi la festa tornerà dal 21 al 24 settembre prossimo, in che consiste il fatto di poter pagare il biglietto solamente 3,50 euro. Infatti torna l'iniziativa del Ministero della Cultura, tutti i film in sala a prezzo davvero scontato. Le sale aderenti sono veramente molte, vi consiglio e vi suggerisco di dare un'occhiata a un sito in particolare, ovvero cinemainfesta.it, e poi selezionando la regione andrete di provincia in provincia a vedere quali sono i cinema che mettono a disposizione la visione dei film, anche i più importanti, i più belli, i più recenti, ad un prezzo speciale, ovvero 3,50 euro. A Padova, per esempio, nella città, al Multiastra, ma anche al Multisala Porto Astra e al Cinema Politeama a Piove di Sacco, per poi spostarsi in provincia a Cittadella al Cinecentrum. A Belluno invece il Cinema Italia mette a disposizione l'ingresso a 3,50 euro. A Rovigo, a Badia Polesine, ma a Rovigo città, al Notorious Cinemas Rovigo. A Treviso invece a Castelfranco Veneto, a Conegliano, Montebelluna, Paese, Silea, Treviso città naturalmente, Vittorio Veneto. A Venezia sono molti cinema, da quelli di Dolo a Venezia, Venezia Mestre, per arrivare a San Donà di Piave. A Verona suggerita Isola della Scala, ma anche Legnago e poi Verona città, solo per citarne alcuni. A Vicenza invece Bassano del Grappa, Lonigo, Amarostica e Vicenza insieme a Torri di Quartesolo. Insomma, le opportunità per spendere poco e godersi la visione di un bel film ci sono un po' per tutti.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Canzone con dedica, ti dedico tutto, era Biagio Antonacci.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria, manchi tu nell'aria. E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.

0: tantissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.

0: Radio Padova News.
1: Stati Uniti-Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, lo confermano tutte le parti in causa. Laura Supino.
2: L'intesa per porre fine alle guerre in Medio Oriente stavolta pare davvero raggiunta, la annuncia Trump, la confermano Teheran e i mediatori del Pakistan. Si tratta di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri su nucleare, beni iraniani congelati, stretto di Hormuz, guerra in Libano. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra.
1: Da stasera il vertice G7 ai Bianchi ovviamente si occuperà di Medio Oriente ma anche di Ucraina, dove è stata un'altra notte di attacchi e di vittime. A Ginevra, manifestazione contro i grandi e per la Palestina, tafferugli tra un gruppo di incappucciati e agenti che hanno usato anche lacrimogeni. Non è stato ancora trovato nel canale Malgheri il corpo dell'insegnante 53enne di Sanstino di Rivenza, in provincia di Venezia, uccisa da nipote di 17 anni. Il giovane, reo confesso, è stato affidato a una comunità nel Trevigiano. Formula 1 a Barcellona, Hamilton vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari, accorcia le distanze dal leader iridato Kimi Antonelli, fermato da un problema tecnico. Ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8:03.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Buongiorno amici.
8: Al momento splende il sole nord-est in questa mattinata che dà il via alla nuova settimana, poi atteso anche un peggioramento, così dicono gli esperti. La nostra musica ora ad accompagnarvi, Cesare Cremonini, Gonji Boy.

0: Canzone di qualche anno fa, era il 2002, scritta sull'onda della nostalgia per i suoi ricordi di bimbo. Gonji Boy, Cesare Cremonini a Radio Padova, Ritmo Italiano. Chissà se c'è stato spazio nelle ultime ore per un po' di nostalgia a Donald Trump, che ha decisamente altro a cui pensare, ma che ieri ha festeggiato il suo 80° compleanno. Il presidente degli Stati Uniti d'America, il numero 47, ha festeggiato il suo 80° in modo anche piuttosto singolare, organizzando una sorta di esibizione con arti marziali, combattimenti e via dicendo davanti alla Casa Bianca. Del resto, voglio dire, doveva e poteva stupire così o anche diversamente. Secondo il programma diffuso dalla Casa Bianca, il presidente ha trascorso la mattinata in una zona riservata della Casa Bianca, la fascia della giornata dedicata ad attività non aperte alla stampa e ad incontri privati, e poi invece si è lasciato coccolare e a fare gli auguri da molte star che sono arrivate alla Casa Bianca, anche per assistere a questo spettacolo di sport e che altro non so dirvi, ovvero i combattimenti sull'arena. Alle 19 era previsto un incontro VIP riservato agli ospiti e allo sponsor, mentre alle 19.45 ora americana il presidente doveva assistere ai combattimenti in occasione appunto del South Lawn, il grande prato situato sul lato meridionale della Casa Bianca. Nei giorni precedenti dell'evento sono state completate le operazioni di allestimento dell'ottagono, dalle tribune destinate agli spettatori a delle strutture tecniche necessarie alla produzione televisiva, insomma tutto organizzato per più di 4.000 persone, 4.500 per essere precisi, e per festeggiare il compleanno del presidente americano Donald Trump, che speriamo possa portare in dote nel suo compleanno o all'indomani del suo compleanno un accordo di pace in Iran e la possibilità di chiudere un conflitto che dura già da troppe settimane.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, lunedì 15 giugno 2026. Ariete, il buon aspetto della luna nelle ore del mattino dovrà indurvi ad essere saggi nelle decisioni professionali al fine di evitare errori dovuti alla poca lucidità. Bene l'amore, voto 7+. Toro, gli affari godono del favore di Mercurio e Giove, pertanto non vi procurano problemi, mentre la vita affettiva causarvi un certo batticuore, soprattutto se non sapete aprirvi con sincerità. Voto 8-. Gemelli, la luna per parte della giornata sarà ancora nel segno, consentendovi di sistemare ciò che vi interessa. Il voto è 8. Cancro, inizio di settimana davvero incoraggiante grazie a Mercurio, Giove e alla Luna che nel pomeriggio li raggiungerà nel segno. Siate propositivi al lavoro e passionali in amore con il voto 7+. Leone, la vostra potrà essere una giornata un po' faticosa vista la quadratura di Marte, ma riuscirete a recuperare energie dalla serenità affettiva che Venere nel segno vi dona. Voto 7+. Vergine, alcuni astri positivi sapranno guidarvi verso il successo professionale. Bene anche l'amore, seppur in mattinata possano persistere piccole tensioni per la luna dissonante. E voto 8-. Bilancia, fino alle ore del mattino avrete modo di utilizzare le idee in parte risolutive suggerite dalla luna positiva, poi dovrete far da soli. Amore piacevole, voto 7. Scorpione, gli affari vanno bene grazie al sostegno di Mercurio e Giove, mentre rimane in ombra il vostro impegno nell'ambiente familiare, anche se nel corso della giornata, grazie alla luna che diverrà benevola, si aprirà un piccolo spiraglio per tentare approcci più fortunati. Voto 8-. Sagittario, approfittate del sostegno di alcune stelle per imporre il vostro punto di vista, magari apportando cambiamenti ove necessario. E voto 8. Capricorno, i disagi dovuti all'opposizione di Mercurio non vi rendono del tutto sicuri di voi stessi, specie nell'ambiente lavorativo. Siate saggi e non forzate soluzioni per ora impossibili da trovare. E voto 7-. Acquario, l'ottimo aspetto della luna vi renderà attivi nonostante la dissonanza di Marte. Serata per il relax ma in solitudine. E voto 7. Pesci, lo spostamento della luna in un segno amico vi donerà idee vincenti per migliorare la resa nel lavoro e per vivere belle emozioni in amore. Voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e stream

0: mentre Luciano Ligabue ha perso le parole, ne avranno sufficienza invece dalla centrale operativa di Viaggiando per raccontarci com'è la situazione del traffico in questa mattinata che dà il via alla settimana. Rimanete con noi per l'aggiornamento che arriverà tra poco.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
1: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
0: Aperto tutti i giorni.
2: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
3: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
2: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda a Brescia e su bissolocasa.com.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: La Disco Italiana.
10: La Disco Italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico si presenta al momento regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla A4 Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Parliamo anche di lavori. Domani, martedì 16 giugno, tra le 12 e le 14 sulla A4 Brescia-Padova, a Soave verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

perché l'incapacità di disconnettersi davvero. I numeri, tra l'altro, raccontano anche di una realtà che è veramente preoccupante. Secondo uno studio, 9 italiani su 10 ammettono di controllare messaggi o comunicazioni professionali almeno una volta al giorno durante le ferie. È un'abitudine ormai normalizzata che impedisce però all'organismo di recuperare davvero dalle tensioni accumulate durante l'anno. Quindi la vera vittoria, la vera vacanza sarebbe quella di riuscire a staccare completamente dal lavoro. Sappiamo che è difficile, però insomma almeno provarci per qualche giorno all'anno non sarebbe male. Buona mattinata, benvenuti a Radio Padova, Francesca Michelin, canzone nuova e Strega comanda.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu stia, viaggiando con Zingari o Radio.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
9: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: La disco italiana.
14: Da questo momento
13: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radio

sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
4: Sì, chiaro.
3: Sì? E cosa ho detto?
4: Comodini, luci LED. Bergamin.
5: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: Radio Padova News.
1: Lewis Hamilton trionfa nel Gran Premio di Barcellona-Catalogna e centra il primo successo dopo 31 gare al volante della Ferrari. In classifica piloti accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes.
2: È un peccato perché andavamo veramente forti, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, però rimango molto contento della gara e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
1: Mondiali, la Germania travolge al debutto 7-1 Curaçao, l'Olanda va due volte in vantaggio col Giappone e viene ripresa due volte e finisce 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1, stasera entrano in scena Spagna e Belgio. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli, l'azzurro numero 10 al mondo, inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafo. Pallavolo, l'Italia chiude con una vittoria la prima tappa della Nations League maschile, a Ottawa in Canada gli azzurri battono 3-7-2 gli Stati Uniti, centrando il terzo successo in 4 gare. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 10 e 59 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: È la nuova canzone di Raff a Radio Padova. Pazzi, stupidi ragazzi, 11:03. Buona giornata, anche adesso suoniamo come ogni ora tre canzoni in fila. La prima è di Sal Da Vinci, si intitola Poesia.
1: Tre canzoni in fila.

Quando un artista è sincero e di talento, la sua carriera è infinita, come quella di Eros Ramazzotti a Radio Padova, una serie di concerti in tutto il mondo, sempre sold out. Terra Promessa ha concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Ancora una volta, buona giornata da Luca Lazzari, insieme fino a mezzogiorno, la nostra musica, tra poco aggiorniamo la situazione meteo, adesso Elisa, e questa è Amore è.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: insieme, così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova Meteo.
1: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con un aumento dell'instabilità sul Triveneto, a partire dai settori orientali e dai rilievi, con l'arrivo infatti di qualche temporale che dal pomeriggio sarà in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Le temperature massime saranno in conseguente flessione, ma solo di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Il mio giorno migliore, Giorgia, Radio Padova. E adesso andiamo a Londra per parlare di colori, di abitazioni, perché il chitarrista dei Rolling Stones, Ron Wood, ha ricevuto un avviso dalle autorità londinesi a causa della porta d'ingresso della sua casa. Cosa ha fatto quest'artista? Ha scelto di dipingerla di colore rosa, mentre le autorità gli hanno intimato di dipingerla di nero. A Wood, ma anche ai suoi vicini, è stato detto che i colori incongrui danneggiano l'aspetto e in particolare interesse architettonico della zona, delle loro proprietà. In molti infatti avevano scelto dei colori accesi, ma il comune di Londra ha deciso che così non funziona. Evidentemente, insomma, non hanno rispettato una tabella colori concordata in precedenza, e quindi alla fine adesso dovranno cambiare i colori a queste porte. Certo, se uno passa per certi posti, vedere dei colori strani fa sicuramente effetto. Sicuramente lì evidentemente vogliono qualcosa di più sobrio, di più british, di più nero. Buona mattinata, benvenuti a Radio Padova, Giulia e 13 Pietro insieme, e questa è Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
13: Stai ascoltando Radio Padova.

0: È Mercomi, vacci piano a Radio Padova, 11.45. Cristina Dori, buongiorno.
1: Buongiorno Luca Lazzari, non doveva andare così, no. Dicono è Mercomi. No. Non doveva andare che io... tu hai passato il fine settimana.
0: Io volevo un figlio piccolino, che vuole l'albicocca, sì, ma la mangio, ecco, mangi le ciliegie, sì. Non ti obbligo a mangiare l'insalata, le zucchine, per carità. Ecco. Cioè, te le propongo, ma non è che...
1: Ma la frutta.
0: Ma io ho detto l'albero degli hamburger ancora non ce l'abbiamo.
1: Non esiste, ancora non ce l'abbiamo.
0: Insomma, neanche quello delle patatine fritte. Niente.
1: Però sarebbe carino un albero di patatine fritte che le sforna mano a mano belle croccanti. Certo. Sarebbe una bella idea. Vabbè, invece parleremo comunque del Ciao Cridi oggi, di alimentazione. Una cosa legata al caffè, che è una bevanda che io adoro, mi piace veramente tanto. Gli ultimi studi confermano l'azione neuroprotettiva e quelli che sono i falsi miti sulla pressione. Pare che sto caffè non sia proprio così una brutta cosa, tutto sommato, insomma, andrebbe bene anche consumarle. Ma se ascoltate poi Ciao Cri, ovviamente arrivo a raccontarvela. Parlando ancora di alimentazione, curcuma miracolosa e cioccolato sono stati riabilitati, e tu guardami in faccia e dimmi quante volte sono stati smontati e rimontati, smontati e rimontati.
0: Ma tutti gli alimenti a periodi, no?
1: Però questo studio è molto onesto, perché dice un giorno superfood, quello dopo alimento da centellinare, dietro questi continui dietrofront sui cibi non ci sono degli errori, ma semplicemente il modo in cui si evolve la ricerca sulla nutrizione.
0: Infatti,
1: ok? Sì. Quindi non spaventatevi.
0: Immaginavo.
1: Se, che ne so, un po' di mesi fa io vi ho raccontato durante il Ciao Cri che non dovete mangiare questo, e poi il giorno, sì, adesso vi dico invece fa bene.
0: Tutto il contrario.
1: Non sono
0: tutto.
1: Pazza, ma perché la nutrizione fa passi avanti.
0: E per fortuna, diciamo noi. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, c'è la nostra musica. Adesso anche con Biagio Antonacci, la nuova si intitola You and Me.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Ernia Berlino a Radio Padova. È così alle 11.52. Vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra pochissimo sarete in compagnia di Cristina Dori fino alle 14. Ma adesso, prima dell'informazione, una novità con Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
5: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteaperte piodecimo.it.

0: Radio Padova News.
1: Ci saranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo di pace a Ginevra fra Stati Uniti e Iran. Alcuni temi per il momento sono ancora aperti, comunque riguardano principalmente lo stop immediato alle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. E dal Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, Lussemburgo, il ministro Antonio Tajani conferma la disponibilità a prendere parte a una missione internazionale nello stretto.
2: Da soli no, ma parte di una strategia internazionale, però deve essere internazionale la missione. Noi abbiamo già inviato due dragamine che sono di fatto aggregate alla missione Aspides.
1: Starmer annuncia il divieto britannico per i minori di 16 anni a utilizzare i social seguendo il modello già adottato dall'Australia. Le big tech protestano, ma il premier afferma che le piattaforme social rendono infelici i bambini. Mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio-Egitto. Nella notte italiana, Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11:59.
0: Radio Padova. Su Radio Padova, ciao Cri, con

preferita, secondo me, di tutte noi donne. Le donne lo sanno, lui è Luciano Ligabue. E siamo arrivati alle 12:04. Benvenute, benvenuti. Questa è Radio Padova Ritmo Italiano. Ci sono io, Cristina Dori. Apre ufficialmente i battenti il Ciao Cri, il contenitore di metà giornata di Radio Padova, che ci vedrà insieme regolarmente a partire da oggi, a differenza della scorsa settimana, fino alle 2. Permettetemi di mandare un abbraccio ideale invece a un nuovo ascoltatore che si chiama Timo Klimov e scrive da Pori in Finlandia. Praticamente è riuscito a ricevere il segnale della nostra stazione radio. Dice: ho 57 anni, sono sposato, lavoro come business services expert presso l'amministrazione regionale, e tra i suoi hobby c'è proprio questo radioamatorismo, e gli piace andare a beccare le stazioni radio internazionali, e ha beccato anche noi di Radio Padova stamattina. Per cui, caro Timo, ti abbracciamo veramente molto ma molto forte, con grande affetto. Continua a seguirci, che ci fa piacere ovviamente, come ci fa piacere farti conoscere per esempio questi ragazzi che sono bravissimi, si chiamano Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento, il titolo della loro nuova canzone di questa estate 2026, e a tutti, compreso te, buon ascolto.

Nella buona cattiva sorte, Tiziano Ferro, canzone che ci ha accompagnati fino alle 12:12 minuti in questo momento. Ancora ben trovati. Se volete farmi sapere come è stato il vostro fine settimana, come è stato l'inizio di questa nuova settimana lavorativa, sappiate che avete la possibilità di utilizzare il 328 319 8000, che è il numero diretto, questo sportello diretto da voi a noi di Radio Padova, appunto per comunicare qualsiasi cosa vi passi per la testa. Adesso altra canzone per questa estate con Radio Padova. Parlo di Rosa Chemical e la sua Mamma Mia.

Ma le canzoni sono come i sogni, che meraviglia. Vasco Rossi, una delle chicche marchiate Radio Padova Ritmo Italiano 1983. Adesso invece novità, un'accoppiata eccellente, Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Vi ricordo anche di restare qui con noi, perché a breve avremo gli aggiornamenti di Viaggiando.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: gustatissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
3: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
2: Aperto tutti i giorni.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo la presenza di veicoli lenti sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 in direzione Trieste. Torno a ricordarvi che domani tra le 12 e le 14 sulla A4 Brescia-Padova per lavori lo svincolo di Soave verrà chiuso in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Giada, Arisa, canzone nuova per lei. E invece, attenzione, per tutti noi un piccolo aggiornamento. Oggi 15 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Vento, iniziativa istituita nel 2007 che è nata con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'energia eolica e sul suo ruolo nella transizione energetica e nella riduzione delle emissioni inquinanti. Questa ricorrenza offre anche l'occasione per approfondire il tema dell'eolico offshore, ovvero praticamente gli impianti installati in mare aperto a diversi chilometri dalla costa, dove turbine sfruttano la forza del vento per produrre energia elettrica. Le sue prospettive in Italia ci sono e sono notevoli, stanno aumentando ovviamente anche dal punto di vista di interesse di tutti noi cittadini. E se consideriamo che almeno in questi ultimi 2-3 mesi il vento è molto aumentato nelle nostre parti, perché a mia memoria vento così non lo ricordavo. E devo dire che, a meno che non arrivi a troppi nodi, a troppa velocità, si respira, no? Dalle nostre parti siamo abituati a colare sotto il sole con l'arrivo di giugno. Fortunatamente piano piano le cose stanno cambiando. Adesso invece, a continuare a farvi compagnia, arriva Radio Padova con la musica che vi piace di più e la voce di lei, Malika Ayane, senza fare sul serio. Una canzone di quelle belle, le goldies, come le chiamiamo noi. Alzate il volume.

Luca Macarena, divertentissima, la nuova canzone di Baby K, arrivata alle 12:36 minuti. Ancora benvenuti e benvenuti, questo è il Ciao Cri con me, Cristina Radori, e con tutte voi e tutti voi. Eccola, un'altra di quelle che io chiamo le chicche di Radio Padova, per tutti quelli che hanno voglia di alzare il volume e di cantare a squarciagola. Poi questa, insomma, chi è che non la conosce a memoria? Gloria Umberto Tozzi.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAIG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: La disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Nella stessa direzione, Paola Iezzi, 12.55, questo è il Ciao Cri, con me Cristina Dori, ovviamente con tutti voi amiche e amici di Radio Padova, con tanta bellissima musica italiana. Devo dire la verità, la canzone di Paola Iezzi, questa nuova, mi piace talmente tanto che stamattina mi sono svegliata e ce l'avevo in testa e praticamente fino a un attimo fa non se n'è andata. Vedi cosa fa il potere della musica. Adesso invece una canzone che ci ha accompagnati per un sacco di tempo, dello scorso anno. Lui è Bresh. Dai, che fai? Voi che cosa state facendo di bello in questo momento? Magari me lo raccontate e intanto ascoltiamo lui.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere. Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
3: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
1: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
4: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Tragedia sul Pasubio. Due giovani alpinisti veneti, Giosuè Baldissera di 26 anni e Sofia Dalle Nogare di 24, sono morti ieri dopo essere precipitati nel vuoto. Incidente mortale questa mattina sulla Monselice Mare a Candiana. Scontro tra una moto e una bici, costato la vita ad un ciclista di 65 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, il motociclista 21enne. Svolta nel delitto della professoressa di Sanstino di Livenza, le liti familiari hanno orientato i sospetti sul nipote minorenne della vittima. Il ragazzo ha confessato l'omicidio. La Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato ad Arzignano una discarica abusiva con oltre 30 tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi, denunciato il legale rappresentante dell'azienda. Sport, la Tezenis Verona vince 83-75 a Rimini e chiude la serie sul 3-1 e vola in Serie A dopo 3 anni. Per coach Ramagli è la quinta promozione in carriera nel massimo campionato, un record assoluto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Tequila San Miguel, Loredana Berti qui a Radio Padova. Quando poco fa vi ho detto che cosa state combinando di bello, magari me lo fate sapere al 328 319 8000. È arrivato Giovanni che dice: sto mangiando un poke fresco e gustoso. Insomma, devo dire che sono dei piatti piuttosto interessanti i poke, perché a parte che ti portano un po' in zone asiatiche, comunque non so, nella Way eccetera, insomma, quindi buon pranzo a prescindere che tu stia mangiando poke o tutti gli altri che magari stiano mangiando italiano. E parlando di cibo, comunque, curcuma diventa miracolosa e cioccolato diventa riabilitato, perché la scienza cambia sempre idea sui cibi. Un giorno effettivamente ci ritroviamo a scoprire che questi cibi, curcuma e per esempio in questo caso il cioccolato, sono cibi superfood, e quello dopo diventano invece alimenti da centellinare. E dietro i continui dietro fronte sui cibi non ci sono degli errori, ma è semplicemente il modo in cui si evolve la ricerca sulla nutrizione. Questo è positivo, no? Dai semi di chia tocca sana al cioccolato che fa venire i brufoli, a tavola si sosseguono danni, entusiasmi e condanne. La lista dei cibi buoni e cattivi però cambia in continuazione e fa pure le giravolte. Solo per restare all'esempio del cioccolato, oggi quello fondente con almeno il 70% di cacao è stato sdoganato come alimento con buone proprietà antiossidanti. E io, insomma, anch'io ho fatto le mie ricerche un po' di tempo fa e ho scoperto che effettivamente è così. Per valutare i risultati di uno studio sulla nutrizione va più considerato l'impatto della genetica, dello stile di vita, del microbiota intestinale di ognuno, perché ognuno di noi è fatto a modo suo, senza parlare poi degli equivoci che possono nascere traslando risultati ottenuti in popolazioni con abitudini alimentari molto diverse dalle nostre, tipo gli statunitensi o gli orientali. Quindi cerchiamo di capire chi siamo, da dove veniamo, come sta il nostro microbiota, come siamo abituati a mangiare, e poi, tolto tutto quanto la tara, vediamo al netto che cosa rimane. E al netto invece, per quanto riguarda la musica, arriva lui con un'energia incredibile, una canzone del 2003, sta parlando di Neck e la sua Almeno Stavolta, che mi permette tra l'altro di augurarvi buon pranzo, poché o meno.

Questo era Coez qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Ci vuole una laurea e adesso invece arriva Irama con la sua nuovissima canzone, anche per lui nuova canzone, con il titolo Cabana. E devo essere sincera, mi ha fatto un po' sorridere una sua dichiarazione, perché ha detto che lui quando va ai concerti dopo 2 ore si annoia mortalmente, e per questo il concerto di San Siro che sta organizzando ha deciso di fare una festona praticamente, e noi siamo felici per lui. Poi devo dire che Cabana mi piace proprio come canzone, la trovo fresca, a parte che insomma voi sapete quanto mi piaccia questo giovane cantante, e l'ascoltiamo insieme magari alzando il volume.

0: Sandra Splendida, la nuova canzone di Gaia, e poi una di quelle canzoni che anni fa venivano definite canzoni da viaggio d'estate con i finestrini abbassati, col vento tra i capelli, oppure canzoni da ascoltare sotto l'ombrellone. E anche adesso però potrebbe essere così, e in ogni caso Radio Padova Ritmo Italiano è proprio questo.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda a Brescia e su bissolocasa.com.
2: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: gustatissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni qui.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

Vi sarete sicuramente goduti questa chicca, altra chicca, qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Era il 1979 quando Ivano Fossati ci dedicò, ci piace ascoltare questa canzone scritta da lui, dedicato, canzone che è stata cantata successivamente anche da Loredana Bertè. Devo dire che quella, la versione Loredana, a me personalmente piaceva di più, però insomma questo è questione proprio di gusti personali. Adesso invece, visto che abbiamo parlato di cibi prima, tra poco, se restate qua con me durante il Ciao Cri, vi voglio parlare di caffè, che è sempre una bevanda che fa bene, no? Tutto sommato. Allora ci facciamo intanto accompagnare da Antonello Venditti e questa canzone che si intitola Unica, un po' come tutte le ascoltatrici di Radio Padova.

0: meglio di no.
1: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
2: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
13: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
18: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
17: Prevedo che a comprarli provvedo.
18: Scopri di più su mef.gov.it.
19: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
21: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: La Disco Italiana.
23: Da questo momento
22: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.

0: così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
4: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
3: Aperto tutti i giorni.
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Radio Padova News.
1: L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran dal G7 che prende il via a Evian-le-Bain, accoglienza favorevole alla notizia che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum di intesa. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, annuncia il presidente francese Macron. Resta irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamani sono proseguiti i raid israeliani. Si stringe il cerchio intorno all'omicida dell'affermato traduttore e interprete Roberto Pietro Guerrino nella sua casa a Milano, sotto esame telefoni e computer del 60enne per individuare la persona con cui era entrato in contatto nelle ultime ore. Non si esclude il furto durante un appuntamento preso su un'app di incontri. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16:05.

0: buona domenica.
1: Saif con Buona Domenica su Radio Padova, Ritmo Italiano. A precedere di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra, la prima è di Ultimo e si intitola Romantica.
2: Tre canzoni in fila.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Mamma Mia, Rosa Chemical, la sua nuova canzone su Radio Padova Ritmo Italiano, a chiudere l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon pomeriggio, sentiamo anche Uelo, la collaborazione con Anna Tatangelo, Notte Poetica.

Ciao, sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
2: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
1: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda a Brescia e su bissolocasa.com.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
5: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
6: Aperto tutti i giorni.
7: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
8: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
7: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
11: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
10: Zanotta, una casa da vivere.
12: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Prestare attenzione sul raccordo aeroporto Tessera, è segnalato un veicolo in panne tra Favaro Dese e Venezia Aeroporto in direzione di quest'ultimo. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, martedì 16 giugno, sulla A4 Brescia-Padova, l'entrata di Soave, per chi viaggia verso Milano, rimarrà chiusa per lavori dalle ore 12 alle ore 14. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Arisa con Rugiada su Radio Padova Ritmo Italiano, 16 e 32 minuti con il nostro buon pomeriggio. Per un attimo, beh, parliamo dei mondiali di calcio, perché nel tardo pomeriggio c'è l'esordio della Spagna contro Capoverde e poi alle 21 Belgio-Egitto. Il programma praticamente finisce lì, perché poi tutte a orari proibitivi, perché a mezzanotte gioca l'Arabia Saudita contro l'Uruguay, poi la tanto discussa nazionale iraniana contro la Nuova Zelanda, ma alle 3 del mattino. Per vedere i big francesi invece bisognerà aspettare la giornata di domani, la serata di domani alle 21, esordio della Francia ai mondiali contro il Senegal. Ora The Colors su Radio Padova, questa è Rolling Stones.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingariola.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: La disco italiana.
17: Da questo momento
16: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Gaia con Bossa Nostra, siete su Radio Padova, meglio ancora se voi siete invece sulla spiaggia con la Bossa Nova, con una bella caipirinha, vero? Che bello sognare, benvenuti, siete su Radio Padova, la musica ce la mettiamo come sempre noi, prima del nostro appuntamento con le news, dall'Italia dal mondo, riascoltiamo Lazza con Male da vendere.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Radio Padova News.
1: Primo giorno del G7 in Francia, Trump è arrivato a Evian Le Bain sul lago di Lemano. Al centro dei lavori la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il presidente Macron dopo l'annuncio che il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran verrà sottoscritto venerdì. Domani sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. E oltre al bilaterale previsto in Francia tra Meloni e Trump, si lavora a un riavvicinamento tra Italia e Stati Uniti dopo il gelo dell'ultimo periodo. In queste ore il ministro della difesa Crosetto viene ricevuto al Pentagono dal segretario alla difesa americano Hegseth. Il ministro degli esteri italiani riceve intanto alla Farnesina il segretario di Stato statunitense Rubio in occasione della sua visita ufficiale in Italia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.

Un grande classico della musica italiana, Alice di Francesco De Gregori. Io ho ragionato per anni, immagino tanti di voi lo hanno fatto, no? Con Alice guarda i gatti e guardi e i gatti guardano nel sole, e insomma con questa immagine ci siamo un po' persi, insomma del resto questa è la magia dei grandi, così come è successo per un grande classico degli anni 70, Francesco De Gregori. Questa è Radio Padova, il ritmo italiano che prosegue, e questa volta è l'estate la protagonista con Samurai J, Flamenco Paranoia.

Prove con Femmina qui su Radio Padova. Buon lunedì. C'è qualcuno là fuori che ha aperto l'ombrellone? Dai, fatecelo sapere. 328-319-8000. È qui che vogliamo sentire i nostri ascoltatori, che ci fanno venire un po' quell'invidia sana, capito? Di quelli che sono già in vacanza, magari, va bene. Benvenuti, la nostra musica vi accompagna anche nel quasi estate. Sentite l'aria frizzantina. C'è Raff.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito.
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
5: Sì, chiaro.
4: Sì? E cosa ho detto?
5: Comodini, luci LED.
4: Eh?
5: Bergamin.
6: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
8: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
7: Aperto tutti i giorni.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
12: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
11: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon lunedì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico tipico sulla tangenziale di Mestre segnaliamo rallentamenti in direzione Milano tra rotatoria Miranese e Marghera. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardelli.
1: Noi programmiamo già la settimana, sabato 20 giugno, lungo Corso Garibaldi e via Ariosto a Reggio Emilia. Lì vi portiamo, torna il corso in festa. Per tutta la giornata, dalle prime ore del mattino fino a sera, le bancarelle occupano uno dei tratti più eleganti del centro storico, mescolando oggettistica artigianale e prodotti enogastronomici. È il tipo di passeggiata che non ha bisogno di un programma preciso. Si cammina senza fretta, ci si ferma a curiosare tra i banchi, si assaggia qualcosa all'aperto, si compra un oggetto trovato per caso. Corso Garibaldi è già di per sé una passeggiata più bella, insomma, d'Italia, così definita anche per tanti, e quel giorno diventerà un mercato vivo e rilassato dove il ritmo è dettato dai passi lenti e dai profumi che arrivano dagli stand. Non serve prenotare, non c'è un orario giusto o sbagliato. L'evento è all'aperto e dura tutto il giorno, quindi segnatevi il corso in festa Reggio Emilia sabato 20 giugno.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

0: Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: volte il contatto era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Padova, ritmo italiano di notte.

0: è l'una e due minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Stai ascoltando Radio Padova.